Aiuti-mi, Tierpa, Tierpa. In te ne velli gaveri son sto, scolta i storme